0: Rakolo nka le likibina. Pele dilane fasti. Giga madza nanoni.
1: Hawa mudulu leche na kyavina. Yari kibina kama utwa kan leche mudulu ntwe.
0: Hawa mani.
1: Isini fantastic yaya. Ave adipisa kamino katilai. Nan leche kyavina.
0: Abuti le dilane fasti mani. A dilane fasti.
1: Leche ntwe la mudulu.
2: Kale likibina. Ngeli dule fasti.

0: Ikobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Le nana la mikholo go le mo go thobela FM le thoma ka metso se methano go tswa go iri ya senyane. Go fita ka iri ya lo sume. Mukimelo mongwe le mongwe le Dr. Moloko Mashama itse.
0: Tobele FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Legile dana o la ga ola mo morato la megolo kwa ne ka moteli wa lona Dr. Moloko Mashama itse. Legile dana o la ga ola mo morato la megolo kwa ne ka moteli wa lona Dr. Moloko Mashama itse. Batamela re bete step go bane sa go sha ke le rulo le nana o le.
0: Tobele FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Ba nne di ndi ka di ba sa di ba mo le baloi le thoka le megolo kwa ne na.

gorendi ya no alia woya ei bona baliga la baliga la bafulu bafulu gata ma chama ida taji lelo golo golo golo golo golo golo na ugopola te maye e katilwe roke bolikata Nelson Mandela taji lelo golo golo golo golo asla le fase fela golo sa asla Africa bora fela United Kingdom ka London minyekele di ke minchukuru le khono ya ge go ketekwa le jajila mogala beyo Dr. Nelson Mandela wa rena

Tobela FM moshate wa tsebole boi tabisho na re salitile re litile fela gore papadi itletle e boele siripensa bo di re bala ka papadi ya rugby motheletsi wa Tobela FM ye o ile gore re gasetswa ke Freddie Keys ara gasetsa papadi magare ga Afrika Borwa le kora the Springboks le the Wales me re salitile gore papa di yo re tle re ikwe ga botse lena re lona le la ke di papa di ka gare ga Afrika ya dina le di ga bona molato ka seo motheletsi re tlo no ba re ba letile ka sepego se se bjalo Nangu Mandela Chimora.

ya wa di busha DJ Oka wa di busha wa bana ka mogodi busha nka gona gore o professor ya mmino bona a bana ga botse.